0: Sesam l'uscendre che tu ha l'uscita al Bizzes, sus RCF Poistornes, in partenariat o me Radio al Bizzes. Oggi ses de raccontes de Cristian Mathieu, tirats de son libre, me de al campestre. Parlavi de Ravelet tutaro, eh? E beh, lo tornant trubachi, o me lo nubel racconte che se dis Gargantua. Marisa.
1: Come l'uzzun, l'usacucciomen se siero e se samblo pas. Un offen noto, piccionello, a cut set de son cinquième. Regreti d'aver pas mesurat son tour de taglio a termo. Fioi sicur che galavo de gaire sa taglio tu court. Abbio pensat a un truplen de liquido amniotic, ma lo trauca prudent de la poccia de saigo, diet ch'ero pas a cos. Tout s'est passé de plat jusqu'à la fille. Et tout s'est à la fille qui combat mal. La paurotto a bio papou de buta sur son tour de taglio a mis le même nombre de centimètres de sa taglio. Ero acclenado.
2: En despuei de mon couchel et de mon jordres, sustat per uno picaduro, en despiez de las agenados de la vecino, set mainatzer. Ben ero quero vengudo fa pudel a me so cuneixenso bella della questiu. Digueri aver en caro recurs a fers. Cantatzer i surtit lo cap, creeri d'assista a la naixenso de Gargantua. E mai sacco se passavo un musilluen de laurel. Las espallos ero encaro più larzos che lo cap. Da valeri los braces e me care tira fort un quicon qui da costumo ben toujours. Lo rei retri per, fin finalo, sorti un mainazze monumental. Pareció sei mesi. O che non hai senso gargantuesco, faghettaro mensute a nostro assistente, che il gesto se mettete a vira al tour della camera, en singulen, braces al ser.
0: Luca me viro, ma questa vani, budici che ma questa vani.
3: E so che fai, che lo papà l'ha accettato su una carriera, a tal a zeren la past un moment. Aquel papa era tan fusaril que lasse o mas, lo nené, acuset a la romana lo pes d'onze liuros e miezos. E ja dires 5 kilos 750 gramos. L'espantomen de la familia diet estre so que diu sentai una glan cantagazzo in garic. Sans forza gaire, se serio puoi dire che quel drulet era lo catet del seus. Butet puli domen, giusco già dazze 6 mesi, un faet uno colorino verde, l'auzeiro, che gariet entre i zons. Ero rude. Baglieri tutto lo sculse di igiena e de dietetico necessaris, e raccomanden la presa del pesce, della temperatura cadozzun e de me telefonà al più smendrot cinne.
0: Trest sum già prep u foeru da duro. O seri pena a reconeixi le fon. Abbiò 42 de febre. La veglia onava forpla, abbiò pacche 30 iuez e galupava nella cucina. Abbiò pas sciuppat gaire de merce che sul tantost abbiò bevù tussul una cascherulada de latz, mezzo litro, che lo papà abbiò mulgido 2 giorni jabon e che triusciavo sullo tavolo in ple mes d'aust e la porta di verto. Me dire a quo tut sciau domen, aprep tutta mos recomandacius e mo defenso d'un kite glub de latz, lo paure de rullet din la nuez abbia tornat prene su un pes de noi senso e nadava din tutto l'aio de su un cuors e naient lu bresch. s'era pa mainats de res din la nuets. En se levem per fat un bal al vacos, abbiau descobert l'espectacle afrus d'un nenet din Lucoma.
1: Faire une picadure per lui sustar lo cor abans de lo mettre dins un bany fresc. Quand lo prenguere per aquel bany, me moriet sul braces. Agat seri, horrifiat, aquel promesse de garic, vengut petas, s'aflaquir din mas-mas, com un muneco d'estupo. E aquí, pel premio cop de ma vida de Medici, plurieri com un innocent. Luparans, atupits, inconscient de lour desbiarissadure, pietres e semban, magatzer netetza l'orifan e sombres, l'ubestir e l'utzaire, parpelats, clucado e mansunto. Après un signe de cruz, partieri, sans redire.
2: Quand quitteri aquel oborio e que monoto fuguet luen sur cami, toujours e pel darnie cop plurere. Plurèri per eles, xugeles, xus ma debiaixadura, m'accusen de nullitat, d'inocentijo, d'incapacitat, d'incompetència per tots un. E aquella família que me devia burle mal, si en aquel moment s'era presentado un ocasiu per ieu de fa qui com mai, contarioi pas duei 35 anys après aquello terrible tornado. Arioi quitat d'este Medici e, Diu me perdone, en aquel moment vos arioi pas regretat.
3: Mais la vida reprèn tot sol sus dretzes e finieri per apeba ca me xueri mainat ca aquello familio ero estat beleu tan malheureuse como eu, e mai que xoaxo pas estat per quicon din jaquela mort. La vida continuet, las fenos continuero de se fa acuzza e de me fa figencio, al lloc de futsim un cabinet, como bon meri predit.
0: E bien, din jaquel raconte, Christian Mathieu mezclo rire e tristeixo, e jaco la vida din Medici. E venuto a l'ora di clavare Michiu e bisogna andare al reveire, Nicola.
2: Al reveire, al coquebe.
0: Marisa.
1: Atizia, al coquebe.
0: Renat.
3: Al reveire, a Leo.
0: E io, Zilavet, che vi dici al reveire a tutti e a tutti e al coquebe. E noi chitam e ne scutem Paulino Camacchino din con su entà un mainat.